0: Tutti radio. Tutti hiti.
1: Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Magnifico è Peter. Mike mi

0: FMS da tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.
1: Odvidno.